0: wie den ganzen Tag nur dir zuhören. Radio Helsinki, ich liebe dich.
1: Liu, Lidu, Litre, Kante, Kanti, una vi, una lana, pisana, memeke, tundeke, sundeke.
2: Pisti rinchino, mallumainu, zenno di longu, lingi bingiarasa, bocci briogu.
3: Custe su brocu, gustu da mortu, gustu da cottu, gustu da papaue, a pisti rincheddu, non di dalla saue.
4: Manu morta, galideu, ti da posta, galideu, ti dalla sara, manu morta, bussinara.
5: Pizzulu, pizzulu, gabudo, a madamma luado, luado de zangavini, a papau, bani, vini, gotu in moi.
6: Bai, besi, minci, de samate, subiroi.
7: Bibiri, bibiri, dottoni, scuvra, scuvra, scutabarascu.
8: Besi, minci, moi, moi, de azuta, de samessa.